tanto sei. Già in sera di tanto printo sei. Hai già tu e tutti che tanto sei. Già in sera di tanto printo sei. Hai già tu e tutti che tanto sei. I can't wait to do that, that was it.